0: cause of you or it doesn't do.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nero-azzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exi. È stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Ecco che c'è.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter, e in nazionale per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferro Tranviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto ex Silva, è stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
4: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
3: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter, e in nazionale per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferro Tranviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio. Ilva è stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

senza tante discussioni, ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

Regno e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Hammami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferro Tranviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio Silva. È stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Christian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exi. È stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura. E

qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione. Puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

Tani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza, ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio. È stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Hamam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza, ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto ex Silva, è stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

me, ma fa rumore di baci e di parole, mi passa.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferro Tranviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio Silva. È stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Hamam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza, ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Ex Ilva, è stato approvato con 73 voti favorevoli, il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza, ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exil. Ilva è stato approvato con 73 voti favorevoli, il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, oggi il voto a scrutinio segreto per il via libera definitivo allo Stabilicum. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami, l'impianto è solido, non abbiamo timori. L'opposizione promette battaglia. Piazza Affari apre in calo, pesano le banche e i rendimenti dei titoli di Stato negli USA e in Europa. In crescita i prezzi di petrolio ed energia. Ad Amsterdam il gas supera gli 80 euro a megawattora. Caro carburanti, la Premier Meloni dal vertice Med9 di Spalato, pronto un nuovo intervento sulle accise. A settembre abbiamo circa 160 milioni di euro di extragettito IVA che possono essere spesi. Intanto il ministro dell'Economia Giorgetti chiede più flessibilità all'Unione Europea. Secondo indiscrezioni Axios, gli Stati Uniti starebbero accelerando sui preparativi militari contro l'Iran. Il Pentagono avrebbe allertato l'esercito americano. Per l'agenzia, l'America potrebbe riprendere gli attacchi anche prima delle elezioni di midterm. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal. Il suo sfratto trasmesso in diretta TV aveva dato il via alle proteste sulla casa. Dopo la diffusione della notizia, migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid. Condoglianze anche dal primo ministro spagnolo Sanchez. Maltempo, oggi allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi e giardini, in molti comuni sospese anche le attività didattiche. Allerta gialla in 11 regioni del centro-sud. Ieri sera un forte nubifragio ha colpito Roma, allagata la metropolitana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio. Ilva è stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giornata di maltempo, allerta gialla in 11 regioni, arancione in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. In Piemonte due escursionisti sono rimasti bloccati in un'area boschiva in Val d'Ossola. Ultimo atto per la legge elettorale. Tra circa mezz'ora è previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. La Premier Meloni si dice tranquilla. Ieri l'esecutivo ha incassato anche la terza fiducia, quella posta sull'articolo 3. Raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti. Il leader ucraino Zelensky annuncia oggi e domani colloqui con i partner internazionali per rafforzare la difesa. La Lituania intanto vuole schierare truppe al confine con Kaliningrad. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, ricoverato in condizioni disperate martedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Mari Carmen Abascal, 87 anni, simbolo della protesta per il diritto alla casa della Spagna, è morta ieri sera in ospedale. Non sono bastati i decreti in suo nome varati dal governo. Era stata sfrattata dal suo appartamento dove abitava da quando aveva 16 anni. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie italiane è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programma in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GIAL SRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati sei titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine. Ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nuova legge elettorale, via libera della Camera con 227 sì, i contrari 164. La riforma è stata approvata con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. A Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus, uccidendo 12 persone e ferendone 14. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito

0: un palazzo residenziale nella regione di Chernihiv. 22 morti, tra cui 5 bambini e 54 feriti. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato. Il conflitto potrebbe coinvolgere altri paesi. Intanto il Pentagono sarebbe pronto per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. L'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia. Nuovo attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uccisa una donna, 2 i feriti. L'autore, un 15enne arrestato dalla polizia, è un ex studente dell'istituto. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, ricoverato in condizioni disperate martedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GLSRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati 6 titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

così come è finito mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La riforma elettorale legge ha approvato il cosiddetto Melonellum in via definitiva con 227 favorevoli e 164 contrari. Voto segreto dalla Camera tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. Conti all'attacco, è una legge liberticida, vi siete fatti guidare dalla psicosi Vannacci. Sale a 30 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Il segretario di Stato americano Rubio intanto si dice preoccupato. Il conflitto potrebbe coinvolgere altri paesi. Mentre prosegue la corsa di petrolio e gas, in calo le borse europee. A metà giornata Piazza Affari tra i listini peggiori, perde oltre l'1%. Intanto dall'Unione Europea valutazione positiva sulla richiesta dell'Italia della clausola di salvaguardia per energia e difesa. Incidente mortale sul lavoro a Roma. In officina un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Inutili i soccorsi. Allerta maltempo in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma. 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. Situazione analoga nel napoletano. In calo le temperature. Anne Carson vince il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Saggista e poetessa canadese è autrice di Come l'acqua e Autobiografia del rosso e Trump torna a dire merito il Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GLSRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati 6 titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

un bel dì vicino a Treportiochi che arriva una macchina che viene giù che domanda: oi mami, sei a lui? Sto facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini? Non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io per la porta Forlanini, scusi. La strada per andare allo scalo almeno la conosce? Sì, lo scalo è il sud, adesso! Il sud è lo scalo, il compagno mio è lo scalo! Mi dice che mi sono la macchina! È bella questa macchina, sono mai stato una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare allo scalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è lo scalo, che li faccia venire sulla macchina, anche io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sì, sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, signore! Che mi sto arrivando, sono arrivato allo scalo! Che ferma, che me la...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Legge elettorale approvato il Melonellum, sistema proporzionale con premio di maggioranza, obbligo di indicazione del premier, capi lista bloccati e preferenze scelte con le crocette in un elenco di candidati. Queste le novità del testo approvato dalla Camera con 227 sì e 164 no. In Ucraina salgono le vittime del raid russo a Kramatorsk, 33 i morti dopo l'esplosione di due bus, sospeso il trasporto pubblico. Il premier ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti di aiutare Kiev a rafforzare la propria capacità di difesa aerea. E gli Stati Uniti completano i preparativi a ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre. Nel mirino obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Il maltempo sull'Italia di queste ore sta causando disagi soprattutto al centro-sud. In Toscana tromba d'aria nella Pisano e frana nel Lucchese, scuole chiuse in più comuni e danneggiato un asilo. Allerta arancione estesa a tutta la Campania. 120 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte tra Roma e provincia. Le notizie riguardanti un secondo caso di presunta peste nella regione siberiana di Irkutsk sono false, lo riferisce l'agenzia sanitaria russa, che aggiunge tutti i contatti hanno completato il periodo di osservazione medica. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sull'intera vicenda. Il premio Nobel per la letteratura di Ann Carson, la motivazione dell'Accademia di Svezia riguarda la sua creatività. La scrittrice canadese è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tradotta da poco in Italia, la Carson è stata raggiunta telefonicamente in Islanda, dove si trova, dice, per ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GLSRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati sei titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Via libera la legge elettorale, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il testo approvato dalla Camera con 227 sì e 164 no. Centrodestra unito, avanti così, dichiara la Premier. Gli italiani ora possono scegliere su tutto. Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Il presidente chiede di aiutare Kiev a rafforzare la propria capacità di difesa aerea. L'ultimo raid russo su due autobus ha causato 33 vittime a Kramatorsk. Condividiamo la preoccupazione che il conflitto si amplifichi, così il segretario di Stato americano Rubio. Oggi a Lisbona ha colloquio con il primo ministro lusitano. L'eventuale acquisto di caccia F-35 al posto degli F-16 e la sicurezza economica nel campo delle tecnologie, i temi affrontati. La BCE dovrebbe mantenere il tasso sui depositi al 2,50% questo mese, ma aumentarlo di 25 punti base a dicembre. L'indiscrezione della Reuters giustificata dall'inflazione. Il prezzo del greggio in aumento, il Brent scambiato a metà giornata sopra i 105 dollari al barile. Maltempo diffuso al centro-sud, bomba d'acqua in Salento, più di 120 gli interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia, disagi in tutta la Toscana con scuole chiuse, allagamenti e frane. Il premio Nobel 2026 per la letteratura alla scrittrice canadese Anne Carson, raggiunta telefonicamente poco prima della proclamazione, ha detto di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento, il riconoscimento per il modo innovativo di unire poesia, prosa e teatro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GIAL SRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati sei titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba. Radio Norba.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza, via libera la riforma elettorale, la Camera ha approvato con 227 sì, la maggioranza ha tenuto sul voto segreto. È il terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati. In Ucraina è alto il bilancio delle vittime per gli attacchi russi, colpiti due bus a Kramatorsk, 33 i morti. Il presidente Zelensky annuncia nuovi negoziati con gli Stati Uniti a partire da domani. Sul tavolo la richiesta di rafforzare la difesa aerea. Secondo la società di informazione americana Axios, il Pentagono dispone il completamento dei preparativi per la ripresa dei combattimenti su larga scala contro l'Iran. L'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, così gli studenti francesi sulle manifestazioni. Il governo di Parigi ha promesso ieri di tradurre le richieste in emendamenti. Il maltempo colpisce in particolare Toscana e Campania, ma tutto il centro-sud. Temporali intensi e forti raffiche di vento, auto bloccate a Pianura e Scampia. Prorogata fino a domani l'allerta arancione. Sul territorio toscano invece scuole chiuse e danneggiato un asilo. Il premio Nobel per la letteratura di Anne Carson, riconosciuta la sua creatività. La scrittrice canadese unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GLSRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati sei titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Siamo uniti, compatti, determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così, a scriverlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le opposizioni insorgono. Una truffa. Lo scontro tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime. Mosca colpisce due bus a Kramatorsk, 33 i morti. Kiev annuncia nuovi negoziati con l'America in partenza da domani. Le delegazioni discuteranno un nuovo ciclo di colloqui di pace. Zelensky ad ogni modo chiede un rafforzamento della difesa aerea. Il capo di Dipartimento di Stato americano Marco Rubio è in Portogallo. Tra i temi trattati con Lisbona, l'eventuale vendita dei caccia F-35 al posto degli F-16 e la sicurezza economica nel campo delle tecnologie. Un pensiero però al conflitto russo-ucraino, timori che lo scontro si allarghi. Davide Iacopini è ancora ricoverato in terapia intensiva. L'attore è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un calcio mentre era su un monopattino. L'episodio è accaduto a Roma nel quartiere Monteverde e le forze dell'ordine stanno dando la caccia ai responsabili. Maltempo diffuso al centro-sud, la protezione civile in Campania prolunga l'allerta arancione fino a domani. Violenti temporali e forti raffiche di vento hanno investito la regione. Allagamenti e smottamenti anche in Toscana, con scuole chiuse in diverse zone, nubifragi in Salento e nella provincia di Roma. La scrittrice canadese Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Riconosciuta dall'Accademia svedese, la sua creatività unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda a ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GIAL SRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati 6 titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Questa volta giuro ne ho abbastanza, mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti.

eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

0: whisper out of you, and whisper out of you. Yes, sir.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge approvata in via definitiva con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto con voto segreto all'Aula della Camera, tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. La Premier Meloni dichiara rimette più potere in mano ai cittadini. Il presidente ucraino Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Sull'ultimo raid russo su due autobus che hanno causato 33 vittime a Kramatorsk, dichiara, non rimarrà senza risposta. Diverse città della Francia sotto assedio dei cortei per il quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese. Il governo annuncia l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano di urgenza per la sostituzione degli insegnanti. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, la replica degli studenti. Il sito della Farnesina sotto attacco degli hacker. Da questa mattina lo rende noto lo stesso Ministero degli Affari Esteri. Non ci sono disservizi grazie all'efficacia dei sistemi di protezione. Analisi però in corso anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero. Il maltempo in Italia oggi ha colpito in particolare Toscana e Campania con allagamenti, raffiche di vento e smottamenti. Una tromba d'aria nel Fiorentino ribalta un camper, due i feriti. Domani su vaste aree di queste due regioni è prorogata l'allerta arancione, gialla per altre 9 regioni. Assegnato il Nobel per la letteratura alla poetessa e scrittrice canadese Anne Carson, tra le opere Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche Autobiografia del rosso. Restano ancora due annunci, il Nobel per la pace previsto per le 11 di domani e quello per le scienze economiche in calendario il prossimo lunedì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: C'è un problema di sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni. Non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni. No? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
2: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Gedoz.
4: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare ai nostri corridori e alla nostra community internazionale è la grande accoglienza.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il sì espresso oggi dalla Camera, la riforma elettorale legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del Premier, capilista bloccati e poi preferenze. Le principali innovazioni: alla Camera il centrodestra totalizza 227 sì e supera anche la prova del voto segreto. Si susseguono le reazioni, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, dice Giorgia Meloni, protestano invece le opposizioni contro quella che definiscono la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Cambiamo argomento, ci sarebbero gli hacker filorussi di NoName 057 dietro il cyberattacco che ha colpito il nostro Ministero degli Esteri, il sito della Farnesina inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici del Ministero hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova è intervenuta sulle dichiarazioni di Tajani in merito a ingerenze di Mosca sul voto nel nostro paese. Zakharova le ha definite malsane e irrispettose nei confronti degli stessi italiani. Non si ferma il conflitto russo-ucraino, raid di Mosca a Kramatorsk nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 vittime e 18 feriti. Questo attacco non resterà senza risposta, promette il presidente ucraino Zelensky. La città di Kiev è già in modalità di sopravvivenza in vista dell'inverno, lo dice il sindaco Klitschko, dopo gli attacchi delle forze di Mosca che hanno preso di mira ponti e infrastrutture chiave nella capitale ucraina. Chiudiamo con la cultura. La poetessa canadese 76enne Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura 2026. La scrittrice era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del Nobel, domani l'assegnazione del premio per la pace. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: C'è un problema di sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni. Non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni. No? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
2: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Gedoz.
4: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare ai nostri corridori e alla nostra community internazionale è la grande accoglienza.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: vecchia fanale tu.
1: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Você sempre, mas era pra ter tudo.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. I negoziatori ucraini incontreranno domani e sabato negli Stati Uniti gli inviati del presidente Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, lo ha annunciato oggi il presidente Volodymyr Zelensky. L'incontro dovrebbe durare due giorni, ha aggiunto il leader ucraino, spiegando anche di poter contare sulla partecipazione di un team europeo. In Italia c'è stato l'atteso sì definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. Le principali novità riguardano la soglia al 42% per il premio di maggioranza, l'indicazione del Premier e i capilista bloccati. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, dice la Premier Giorgia Meloni. Le opposizioni invece preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Torniamo all'estero, non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, è il monito lanciato oggi dal commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine della riunione dell'Eurogruppo. Questo potrebbe mettere in dubbio, secondo Dombrovskis, la determinazione collettiva a rispettare le regole fiscali. Oggi l'Unione Europea ha espresso il primo sì alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Il dossier passa ora sul tavolo del Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Francia, l'UNICEF si appella al paese per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche in atto nel paese. La tutela dell'ordine pubblico, avverte l'UNICEF, deve tenere conto anche dell'età dei dimostranti. Chiudiamo con il Sud America, perché l'Agenzia di Vigilanza Sanitaria del Brasile ha autorizzato i test sull'uomo del primo vaccino brasiliano contro la malaria. È diretto contro il parassita più diffuso nel paese, per il quale non esiste ancora un vaccino disponibile al mondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
4: C'è un problema di sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni. Non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni. No? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
3: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Gedoz.
5: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare ai nostri corridori e alla nostra community internazionale è la grande accoglienza.
3: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

comeceis a ver. Da quanto tempo sei lì?

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il conflitto russo-ucraino in primo piano. Zelensky ha annunciato che i negoziatori di Kiev incontreranno domani e sabato negli Stati Uniti gli inviati del presidente Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff. Il presidente ucraino aggiunge di poter contare anche sulla partecipazione di un team europeo ai negoziati. Intanto il conflitto non si ferma. Raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Il sindaco Klitschko dice intanto che la città di Kiev è già in modalità sopravvivenza in vista dell'inverno. Ora l'Italia, la riforma elettorale e legge dopo il sì definitivo alla Camera, soglia al 42% per il premio di maggioranza, ci sarà l'indicazione del Premier, i capilista bloccati e poi le preferenze, il centrodestra supera anche la prova del voto segreto. Sulla crisi dell'ex Ilva parla il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, il governo dice intenzionato a portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto che punti a una cassa integrazione in una prospettiva di continuità. Torniamo all'estero, a Madrid in serata in centinaia la marcia verso il quartiere del Retiro in ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne morta ieri dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Chiudiamo con l'Argentina, il processo per la morte di Diego Armando Maradona, chiesti 12 anni per Leopoldo Luque, il neurochirurgo guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione argentino deceduto il 20 novembre del 2020. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: C'è un problema di sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni, non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni, no? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
2: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Gedoz.
4: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare ai nostri corridori e alla nostra community internazionale è la grande accoglienza.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Italiana, Radio Norba, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Trump ha intanto smentito che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Oggi e domani a Miami i negoziatori ucraini incontreranno gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari NATO e dell'Unione Europea. Il conflitto russo-ucraino intanto non si ferma. Raid delle forze di Mosca a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea con un bilancio di almeno 33 vittime e 18 feriti. Intanto il sindaco Glisko dice che la città di Kiev è già in modalità sopravvivenza in vista dell'inverno. Dall'Italia la riforma elettorale, legge dopo l'ultimo passaggio parlamentare, soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del premier, capilista bloccati alcune delle principali innovazioni. Alla Camera il centrodestra supera la prova del voto segreto, polemiche le opposizioni che annunciano ricorso in Cassazione. Torniamo all'estero, a Madrid, in serata in centinaia alla marcia in ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne morta dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Chiudiamo con il Nobel per la letteratura assegnato alla 76enne canadese Anna Carson. Era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del riconoscimento. Oggi la attesa assegnazione del Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: C'è un problema di sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni. Non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni. No? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
2: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Gedoz.
4: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi, e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare ai nostri corridori e alla nostra community internazionale è la grande accoglienza.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Trump ha intanto smentito che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Oggi e domani a Miami i negoziatori ucraini incontreranno gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari NATO e dell'Unione Europea. Il conflitto russo-ucraino intanto non si ferma. Raid delle forze di Mosca a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea con un bilancio di almeno 33 vittime e 18 feriti. Intanto il sindaco Glisko dice che la città di Kiev è già in modalità sopravvivenza in vista dell'inverno. Dall'Italia la riforma elettorale legge dopo l'ultimo passaggio parlamentare, soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del premier, capilista bloccati alcune delle principali innovazioni. Alla Camera il centrodestra supera la prova del voto segreto, polemiche le opposizioni che annunciano ricorso in Cassazione. Torniamo all'estero, a Madrid in serata in centinaia alla marcia in ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne morta dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Chiudiamo con il Nobel per la letteratura assegnato alla 76enne canadese Anna Carson. Era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del riconoscimento. Oggi la attesa assegnazione del Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: C'è un problema di sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni. Non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni. No? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
2: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Gedoz.
4: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi, e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare ai nostri corridori e alla nostra community internazionale è la grande accoglienza.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Pigliateci te pare, ci vuete spuesi, però non te pigliare una donna riccia.

Ricciano. Per cena d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cena d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima olette asa, polette lassa, non ci capisci niente come una tassa, tembriglia, incite, spriglia,

0: channu ri channu ri channu.
1: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.